0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Punk.
2: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.